0: io nella vita cosa mi piace di più?
1: The thing that cherish most.
2: Love, love, and love.